Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.